come una frusta, passa il ventin della cade il ragn. La luserta equilibrista, su tal puntin de dorma al sas, questa noce dormirò un camè.

un quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

Un quarto alle due e Veleno è seduto sul ponte sul fiume a vedere la pistola affondare. Adesso il freddo è reale e passato le ossa uscendo per forza dal cuore.

come una frusta passa il ventin della cade il ragno, la luserta equilibrista su tal puntin de dorma al sas, questa noce dormirò un camè.